Oh, linda, bella che fa, bonita, bonita che sa, but belle, je ne comprends pas français.